Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.